0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El que parte y comparte está
2: en todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 102.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete Alexa Challenge. Alexa Challenge.
2: Escúchanos todo el día en todas partes. Ponte.
1: Ponte.
2: Exa FM 102.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes.
1: Ponte Exa FM 102.7.